proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sberla con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui

se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, credi, fammi, vedi, via, accendi presto.